0: sinergia, un grande mischiato.
1: Non interagiscono ancora.
0: Interagiscono poco. Mm. E poi secondo me uno dei problemi intanto che un quartiere non deve vivere di un'economia, e quindi se la Bovisa dovesse vivere solo di economia del Politecnico non è una cosa positiva di per sé. E in più abbiamo questo fiorire di studentati che onestamente, specialmente uno, un ecomostro, costano tantissimo, non sono alla portata dei ragazzi o solo per stranieri, e non portano un grande valore aggiunto. E non hanno portato la bellezza al quartiere.
1: Ecco.
0: Cosa intendo per bellezza? Adesso hanno rifatto via Andreoli e via Durando, rifatto completamente, non c'è un filo d'erba. Cioè il grigiore che c'era prima adesso da grigio è diventato marrone perché hanno chiamato la mattonella. E per noi questo è un peccato, perché è un'occasione mancata. Occasione mancata, per di più, se vai dentro il Politecnico è bellissimo, verde ovunque, ruscelli.
1: Là sì, fuori no.
0: E questo per noi sono, quindi non contro il Politecnico, ma sai, è bello se diventa anche un'occasione di crescita per il quartiere, ma non solo il cubo di cemento.
1: Assolutamente.
0: Un po' questo.
1: Certo.
0: Infatti la nostra richiesta, sarà col Politecnico interagire di più con il quartiere in maniera però propositiva.
1: Certo, insomma. È costruttiva. Quindi...
2: Tra l'altro questa cosa l'avevamo messa sul tavolo quando c'era ancora il Resta come
0: rettore,
2: che era pochi anni che era il tecnico, ma avevamo già visto che sembrava una ciste all'interno di un sistema che di tutto quell'altro
1: del resto
2: non interessava nulla. E abbiamo poi comunque siamo riusciti più volte a parlare con chi era addetto al rapporto con i cittadini, ma di fatto non abbiamo concluso molto. Tante parole, ma poi adesso che si è ingrandito ancora di più, che comunque hanno possibilità da fare, per esempio noi abbiamo parlato con loro per fare la come si dice, la comunità energetica, perché in Bovisa ci sono tantissimi tetti, tantissimi, e loro erano d'accordo sul poter fare qualcosa, ma di fatto hanno fatto qualcosa per loro, e è vero che è un ente privato, quindi può fare quello che vuole, ma se ci dà anche una mano, perché comunque poi su queste cose possono nascere delle tesi fatte dai ragazzi, eccetera, eccetera, però poi ci vuole anche la parte poi pratica,
1: certo. Certo.
2: No, certo, noi di Bovisa Attiva non possiamo fare un progetto di quanti pannelli solari possiamo mettere sui tetti, quanti sono i metri quadri che...
1: No, Bovisa, certo, ci vuole qualcuno di ben specifico.
2: Ecco, invece se ci fosse un po' più di collaborazione, farebbe ben figura sia il Politecnico, perché dice io ho aiutato il quartiere, io con le mie capacità, per esempio quel verde che prima dicevamo, è grazie anche all'intervento della regione,
1: certo,
2: che noi non riusciamo a interloquire con la regione, arriviamo solo fino al comune, però capisce che si potrebbero fare tante cose.
1: Ok, allora prima di continuare questa chiacchierata, so che Roberto sa già la domanda che gli faccio, quindi Roberto F. Quindi una canzone che vorreste ascoltare.
0: Allora, personalmente io vorrei ascoltare, essendo novello sposo, Per sempre sì degli Amici, ma non lo chiedo. Vado come Bovisattiva e quindi vi dico che piacerebbe ascoltare Ci vuole orecchio di Iannacci.
1: Perfetto, allora l'ascoltiamo e poi torniamo a chiacchierare.

0: Allora, siamo tornati al tavolo della merenda con Roberto T e Roberto F, ormai vi ho chiamato così. Stavi dicendo una cosa interessante mentre ascoltavamo la canzone, che appunto di questa della ferrovia, no? Che è stata un po'...
1: Questa prerogativa proprio della Bovisa, che è essere circondata dalla ferrovia, che è stata la sua forza, perché gli ha permesso appunto uno sviluppo industriale, ma allo stesso tempo è quella che un po' l'ha isolata e ha permesso però di essere, come diceva prima Roberto T, un paese, no? Quindi di conoscere,
0: che ha costruito un po' la sua identità.
1: La sua identità proprio grazie anche un po' a questo isolamento, che è stata la sua caratteristica.
0: Certo.
1: E che vediamo se adesso con il nuovo discorso di viabilità magari verrà superata, speriamo.
0: Chi lo sa,
1: siamo
0: speriamo.
1: Contro i ponti, cioè, siamo per i ponti e contro i muri.
0: Questa è bella. Allora, per tornare a Bovisa Attiva, ci sono così due cose che vi stanno a cuore e di cui volevate così parlarci, no?
1: Allora, che sono? Uno, Villa Pogliani, che è una villa del Novecento, in mezzo ai via Embriani, tra parentesi, l'unica villa con un parco e con gli alberi di tutto il via Embriani, che è una via lunga, che è stata comprata dalla Lidl per farci un supermercato.
0: Ecco.
1: In un luogo dove i supermercati non mancano. Allora, noi ci siamo arrabbiati, ci siamo mobilitati, abbiamo raccolto firme e devo dire che in questo caso il municipio ci è stato d'aiuto. Siamo quindi riusciti in qualche modo a coinvolgere la sovrintendenza delle belle arti, che ha messo un vincolo. Naturalmente la Lidl non è stata contenta, ha fatto ricorso e in questo momento tra vari ricorsi siamo arrivati al TAR.
0: Ecco.
1: Da un po' che è fermo il TAR e quindi adesso stiamo anche pensando se sia il caso di fare qualcosa per ricordare la cittadinanza che quella villa comunque è a rischio. Per noi perché è importante? Prima di tutto è importante che non venga abbattuta, questo sicuramente.
0: Assolutamente.
1: Ma la Bovisa ha una caratteristica, non ha edifici pubblici, quindi a parte la biblioteca, in Bovisa non c'è niente di pubblico per anziani, per donne, per bambini, quella...
0: Potrebbe essere
1: un'occasione bellissima per il quartiere per avere finalmente un punto. Non è facile, vorrebbe dire che il comune dovrebbe cedere un altro terreno alla Lidl, la Lidl cede terreno.
0: Ecco, non so. Una storia lunga, complicata, però.
1: Però sarebbe finalmente l'occasione in cui c'è qualcosa, perché qua non abbiamo un'ASL, non c'è niente, proprio per la tipologia di quartiere. L'altra cosa che è in ballo è l'ex palazzo delle poste, dove verrà tutto costruito, ci sarà il centro commerciale, torri, con un cantiere molto importante e molto impattante. Il progetto che è stato fatto da parte del comune e dei suoi tecnici per questo cantiere è devastante. A parte la perdita dei parcheggi, che vabbè, questo è quello che... taglio degli alberi e un impatto sulla viabilità molto pesante. Noi ci siamo messi lì a tavolino, noi, specialmente un comitato di Piazzale Lugano, che però fa parte di Bovisa Attiva, essendo tutta quest'area a confine con lo scalo Farini, basterebbe buttare giù un pezzettino di muro, ecco, in via Valtellina, e tutti i camion potrebbero tranquillamente entrare nel quartiere senza distruggere gli alberi di via Cantoni, senza impattare con...
0: quindi una soluzione molto più... Allora, sostenibile,
1: molto ecosostenibile.
0: Ecco.
1: È vero che ci sono due o tre attori che devono dire di sì, ma noi crediamo che il ruolo del comune sia proprio quello di mettere insieme questi due attori che sono Unicredit, che dove farà il palazzo, che però farà dei cantieri dopo quello di Piazzale Lugano, quindi non andrebbe a impattare su niente di quello che fanno loro. E queste sono le due cose che più a cui teniamo in questo momento,
0: certo.
1: Oltre che Halloween e alle luci di Natale, che sono
0: queste
1: più
0: luci
1: vicine.
0: Di Natale, siamo solo al 7
1: bisogna
0: ottobre,
1: partire adesso, sai che già tante luci, abbiamo potuto scegliere le luci che volevamo perché sono già state prese.
0: Quindi è grave, quindi se non ci saranno le luci ad hoc.
1: Le abbiamo trovate quelle che ci piacciono.
0: Vabbè, quindi quando si accenderanno queste luci così?
1: Fine novembre.
0: Va bene, perfetto. Roberto, ti vuoi aggiungere qualcosa? No.
2: C'è
0: in mente scappata. Pensando alle luci di Natale, l'abbiamo persa.
1: Ecco, vi posso aggiungere una cosa?
0: Certo.
1: Noi abbiamo visto che abbiamo tanti problemi che sono molto uguali a quelli di tutte le periferie, che poi sono lo sporco, la spazzatura, i problemi più o meno sono uniformi. Secondo me però tutti i comitati di quartieri pensano che il municipio deve avere più poteri. Uh-huh. Cioè i municipi non contano niente, i municipi sono solo consultivi da parte del comune, ma non hanno voce in capitolo. E il comune poi quando interviene, per esempio il cantiere che vuole fare, non conosce il territorio. E quindi non c'è un calarsi sul territorio per conoscere le problematiche e per conoscere anche come si possono fare le cose. Spesso sono fatte solo a tavolino,
0: senza andare...
1: conoscere. Quindi se, non dico come Roma, ma però il municipio 9 è gli stessi abitanti di Brescia, quindi se il municipio 9 avesse più potere anche rispetto al comune, secondo me sarebbe la strada giusta da seguire.
0: Certo. Perfetto, allora io vi ringrazio. Avete così toccato tanti punti, tanti argomenti. Io vi ringrazio.
1: Grazie
0: e
1: te,
0: verrò a vedere le luci di Natale.
1: Invitato alla inaugurazione.
0: Perfetto.

E gli Oasis con Don't Look Back in Anger ci portano un po' a Manchester, o anzi, nella piccola Manchester, come sembra che qualcuno abbia definito la Bovisa del periodo del boom e dell'industrializzazione. Ma al di là di questa definizione, vera o inventata che sia, girando per il quartiere si respirano tutte le sue varie identità, quello che è stato, quello che è oggi, quello che vorrebbe diventare. Segni del passato, studenti che vanno verso il loro futuro e anche i cantieri, le gru che, oltre che apparire come un intoppo, un ostacolo, sembrano anche loro voler raccontare un futuro che deve ancora arrivare. Insomma, un quartiere in divenire che però vuole anche mantenere e ci tiene a mantenere il legame con quello che è stato in precedenza, un po' come ci hanno raccontato anche gli amici Roberti prima. E tra le realtà del quartiere, dietro l'angolo, in via Candiani, all'interno degli spazi verdi del Politecnico, proprio dove là c'era la Candiani, c'è Coltivando, un orto conviviale nato nel 2012. E qui non si coltivano soltanto pomodori, zucchine, erbe aromatiche e altre verdure. Si coltivano soprattutto così, relazioni. L'idea nasce proprio dalla volontà di abbattere quella sorta di confine invisibile, no, che divide un po' il campus universitario dal quartiere. Un gruppo di ricercatori, di studenti e di abitanti ha immaginato uno spazio verde da vivere insieme, dove imparare a coltivare, condividere conoscenze e, perché no, anche il raccolto. Infatti, a Coltivando, chi partecipa contribuisce alla cura dell'orto e poi condivide i frutti del lavoro comune. E così un gesto fisico semplice come piantare un seme diventa un modo per costruire una comunità. Ma Coltivando è anche un piccolo laboratorio di sostenibilità urbana. Si parla di agricoltura, di alimentazione, di compostaggio, del rapporto con la natura. E durante l'anno l'orto diventa anche un luogo di feste, di laboratori, di attività per i bambini, di momenti conviviali. Insomma, un pezzo di campagna, quella campagna che fu una volta la Bovisa, dentro alla città, dove il tempo sembra seguire un altro ritmo, un ritmo diverso, quello delle stagioni, pertanto sia un ritmo un po' balengo ormai. E forse proprio per questo il messaggio più interessante di questo orto condiviso è quello, insomma, che per creare una comunità non servono proprio sempre necessariamente grandi progetti. A volte basta uno spazio, qualche seme e la voglia di prendersene cura insieme. Perché in fondo, alla fine, in questo angolo di Bovisa non si coltiva soltanto un orto, si coltivano conoscenze, passioni, amicizie e un modo più sostenibile di vivere la città.

Bentornati qui su Share Radio, io sono Lavane e siamo arrivati al momento di merenda sospesa di oggi. Lo spazio in cui così citiamo una realtà del quartiere e gli offriamo un piccolo spazio, appunto. Allora, oggi lo dedichiamo al progetto Bovisa Incanta, che è promosso dall'associazione culturale Voci di Mezzo. È un gruppo che si riunisce una volta a settimana per imparare canti popolari di diverse parti del mondo. Questo non è un semplice corso di canto, ma è un progetto con degli obiettivi ben precisi che devono essere condivisi da chiunque voglia parteciparvi, perché chiunque può andare e partecipare, però deve essere così in linea con quello che è il loro pensiero. Infatti Bovisa Incanta vuole da una parte produrre momenti di socialità e di scambio culturale e dall'altra comunque formare gli abitanti del quartiere all'uso della voce e alle tecniche del canto polivocale. Ovviamente il progetto implica la consapevolezza del gruppo, uno sforzo comune per raggiungere il risultato e la disciplina. Si devono, insomma, rispettare le dinamiche del lavoro di gruppo, del lavorare insieme, di imparare ad accettare gli altri nella loro diversità di caratteri e anche nella diversità di capacità, oltre che abituarsi all'apprendimento. Bovisa Incanta partecipa alle iniziative dei quartieri, principalmente di Bovisa ed Ergano, e a volte promuove anche le varie iniziative con esibizioni canore accompagnate anche da un inquadramento così storico dei brani che vanno a cantare. Sono disponibili anche per delle collaborazioni con altre associazioni per eventi pubblici di quartieri o di questi quartieri o anche dei quartieri limitrofi. Ma dove trovate Bovisa Incanta? Ogni mercoledì sera dalle 20:30 alle 22:30 il gruppo si riunisce nella sala Franco Torti di Via Broglio al numero 5 e potete scoprire le loro attività e anche il loro repertorio canoro sul loro sito www.bovisaincanta.it. Potete scrivere a loro via mail a info@bovisaincanta.it o seguirli sulla loro pagina Facebook Bovisa Incanta.

Questa era Ti voglio di Graziano Romani, che ci accompagna verso la fine della puntata di oggi. Ma la scelta di questa canzone non è casuale, perché mi consente di fare un piccolo angolo promotion, dato che Graziano Romani sarà uno degli artisti presenti all'evento Artisti per la Mente 2026, organizzato da Onda per Onda e i nostri amici di Onda Diurna, per sabato 10 ottobre, in occasione della giornata mondiale della salute mentale. L'evento sarà al Teatro del Borgo in via Giovanni Verga 5 alle ore 20:30 ed è inserito anche nel calendario dei vari eventi di Milano for Health. E l'ingresso sarà libero, però con prenotazione su Eventbrite, quindi prenotatevi. E se per caso non potete partecipare fisicamente, potete comunque ascoltare la diretta sull'app di Share Radio. Chiuso il piccolo angolo promotion, arriviamo agli indizi della prossima fermata. Dove andremo? Allora, in un posto in cui tutti ci passano almeno una volta. Alla Cattedrale del Movimento. E qui due suoi fedeli abitanti non prendono mai l'ascensore. Curiosi? Allora, venite a scoprire il quartiere della prossima puntata, che sarà qui su Share Radio come sempre, ma mercoledì 21 ottobre. Sì, esatto, tra due settimane, quindi Merenda Metropolitana fa una pausetta di una settimana e poi torniamo. Io sono Lavane, vi ringrazio per il tempo insieme e vi auguro una buona serata. Ciao!

qui sont eux-mêmes manipulés et inconscients de l'être.

Pensa, ti facciamo un due passi sul raccordo anulare. Ho una villa in collina con vista sull'impatto nucleare. È un satellite per migliore amico, non mi lascia mai solo. È un ufficiale che ascolta il mio cuore quando le dico che l'amo.

che eri solo un bambino. Mi disimpegno con qualche frase di circostanza.

cantavi a piedi nudi con le palle che sapevano di sugo il tatuaggio che rideva raggrinzito. Ed io che ti ammiravo, ammiravo il tuo coraggio inconsistente e il tuo amore.

Ok, torniamo all'inizio. Digrigno i denti, perché all'inizio digrigniamo i denti. Tiro fuori carogne vestite di parole e le offro agli altri. Come un tempo, come prima di questo abulico isolamento. Dovrei rubare. Per tornare all'inizio dovrei anche rubare.

E sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato. E mi dicevo che c'è.

Ti è mancata la speranza, la forza e l'uguaglianza dei contadini curvi sulla terra. Ti è mancata l'innocenza, la perseveranza di un raccolto andata male a primavera.

Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de net, il n'y a pas de pub.

discorsi ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare. I soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare. Ed io, figlio di un